0: Easy, easy,
1: Captain. Heard it. Mi vabbè, la canzone Firebunny. Guidi under my control. Use Q 2004. Se. Su. I don't know, se. Come te lo se. Se ne fai. E vale filare. Sarebbe saudì.